0: facimmo un'art da mattina a sera. Io sono sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non scioscia viento. Oh viento scioscia te ma stata attenta.
0: Pa te ma sto perdendo una fortuna. Guardata la pacchella faccia luna.
1: Vedete che garofano schiavone. Vattenne tu sio prima chiacchierone.
0: Si mi sposa Mariannina, ha già casa a Margellina.

0: Sì, tu ma circa scusi questo incidente. Io ti perdono e dica, non fa niente.
1: Io sì dove gatto un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E fatta faccia bianca e non t'arriena, agge capite, ya, ma viene tenna.
1: Perché non te ne vai chi tu mantene, te ne approfitto che te voglio bene.
0: Si mi sposa Mariannina,

Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 2:03. Canzoni.

Jedem favevera traika fem, favevera picchiere, ma non tenementa me. Quando era una

0: Canzoni napoletane. Passione vera.
1: Aurelio Fierro. Santa Lucia Lundana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
2: Licia Ravoli, Utiramol.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Nilla Pizzi, Maruzzel.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Pina Lamara e Pasqualillo.
2: Dringate, ndra!
3: Carmenella è una bella figliola e nell'acqua gelata stagiona.
4: Gelata stagiona.
3: Gelata stagiona. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore, Carmen.
4: Sto cuore per me.
3: Sto cuore, Carmen.

0: visto un giovane fora, l'ha veduta e si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: fatto un bello surdata, si è fermata vicino a Carmela.
1: Vicino a Carmela?
0: Vicino a Carmela.

0: capura nulla cosa.
1: A bocche, e mo fornisco sta ferma e ti spruzzo.
0: Capura nulla cosa,

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Giacomo Rondinella. Buona fortuna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 3 e 2 minuti.
1: Sergio Bruni, Mirela Funnate.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gabriella Ferri. O sole mia.

eccomi qua, Napola amata, Napola bella, eccomi qua, mo la palamma stata dantella. Scusata si o fantasma do passata, brumbi sapendo a casa e prasantata, si può, si può, si

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Peppino di Capri. Nostalgia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
2: Maria Nazionale, Tarantella Luciana.

0: Canzoni napoletane.
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

dandarandi, kai pile toronga, kun dandarando. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio con dandaranda. Non sa c'è chi voglio consiglio mai ma che troppo m'imbroglio.

Oi, mamma ignorno, con tante randì, trovate manate, con tante randò. Si voglio brasiera, una volta picchiamo, sto dopo un bere, con tante randà. Si voglio brasiera, una volta picchiamo, sto dopo un

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 4 e un minuto.
1: Concetta Barra. U Carr Rimbocher.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gabriella Ferri, Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Claudio Villa. Coro in grado.

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. No quarte luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nilla Pizzi, statte vicino a me.

0: Gennaro Pasquariello, Serenata a Selassie.
1: Tu che ritta, Selassie, capo forse vuoi forre, ma chi ha fa, passa là, loro non può sta, ah, tu hanno un po' capito.

guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba calva, gente dell'Europa, ha perduto.

0: sto dieta, a Ginevra ancora sta. Nanza te, pescia te, cosa sa vorrei. Ma l'Italia, la che fa? Porta loca civiltà. Coppo di sia così che la coppa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza. E la sì, ghiacciare tempo, spezza, e non ti spezza. E la sì, chi ma governa, è roba che s'apprezza. E la sì, e tu con tanti stanno vuoi correre. Vatti!
1: Canzoni napoletane, passione vera.
2: Carlo Buti, Roselle Maggi.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Mario Trevi, Settembre con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Carla Boni, Paese e Cartolina.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriella Ferri, Nasera e Maccia.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Fonò la band. E se non fosse vero?

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Peppino di Capri. Palomme notte.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana.
2: Marino Marini, io, Mammat e tu.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nino Fiore, canzone lusciana.

Quanto voglio nata voti in da sti braccia, quella casina un porta che ha già fa. Voglio che stuocchi

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 6 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. E note e una musica eterna.
2: Claudio Villa. Ma la femmana.

0: Ferdinando Rubino. Grazie di cuore.
1: Avimmo fatto

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gabriella Ferri. Lacrime napulitane.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Cambardella. Non mi guardate.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Fausto Cigliano e Mario Ganci, Lusingama.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Peppino di Capri. Desideri esula.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Pina l'amara, cicerenella.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Dussolina Giannini, La fiera del Mastandrea.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League del Little Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Le note dell'arte napoletana.
4: Luciano Tajoli, Strada un Fosso.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti dalle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico, migliora invece al nord con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
1: Canzoni napoletane, armonie senza tempo.
3: Franco Ferraris e Franco Corelli, Ito vorria va sa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Vittorio Marsiglia, Carmela.
2: Eh sì, signore, mi inchino a Cicerone e condivido l'amore con Latina. Sono diventato padu dell'equazione pure perché ho capito che per gli d'accordo si fa così. Ma tu pensi soltanto a storia

sciruppa. Sì, la tosca è bella, si sa, a Boema è più meglio, lo so, ma ogni tanto volesse sentirmi ridire a buccio. Camos, perché no? Se per caso ti domando questa sera cosa fai, rispondo: ma chi ha composto a Butterfly?

0: ti è penetrato il calcio nelle vene. Parli soltanto di coppe e di scudetti, Carmè, e a Capoli e Tovizia e San Gennaro c'è mi sa Pelé. Tiri fiori e terzini e vabbè, tiri baci e mediane e vabbù, punizione e rigore, però mettire tutto a me, mettire tutto a me. Se poi io parto per l'attacco e la rete ti minaccio, tu mi pigli contropiede e ti chiudi a catenaccio, ma con me a cagnasi ste, casi no mannaggia morte, io ti straccio la difesa e ti piazzo la palla in porta, ti richiamo, ti ammonisco, poi ti spelle e baffernì, la ti metti fuori gioco e ti mandi in serie B. Carme, ebbe, e dallo, e dallo, un cuzziello è diventato tallo, ecco, ebba.
1: Sergio Franchi, Mamma mia che vo sapè.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 8 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: No alla patrimoniale, scandisce la premier Meloni ospite ieri all'assemblea di Confcommercio, alludendo l'ipotesi avanzata tra gli altri dalla leader Dem Schlein di una tassa per i super ricchi.
3: Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad averlo un patrimonio dopo decenni di lavoro.
2: È stata un'altra notte di guerra in Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid verso basi americane nei paesi arabi e annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz. Senza Trump sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti, le parole in conferenza stampa di Gianni Infantino. In vista del torneo al via stasera, il numero uno della FIFA ha rivendicato i rapporti stretti col presidente americano e glissato sui feroci controlli sugli atleti e sull'allontanamento di un arbitro somalo. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Nilla Pizzi, Bena mia.

0: Canzoni napoletane, anime e cora.
1: Gabriella Ferri, Simme Napole, paisà.

0: canzoni napoletane, una radio che fa battere il cuore.
1: Aurelio Fierro, Vorria.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Angela Luce. Maggio sit.

0: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Connie Francis. Un violino nel mio cuore.

ti dà rieva se dammi quella una filata. Scusami tua marì, ma gatto mese, se vuole se vuoi compietto tutto bravo la strada. Un'armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rossi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amico in quella sera brillante, torna su un

Yeah.

0: canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Antonella D'Agostino, a canzone da felicità.

una faglia a fianco a te, da su una nave Maria fatta croce insieme a me. In da stadio re viola, si è d'amore sospira, a che serve le parole?

Maria, essendo annerute lì, le braccia mi è cadute, ma passate maladitta, sì. Poi non stamma a sentì, poi stella lì fa sapere, non sa stanno.

0: Non costano ma più fuori cena.
1: Sofia Loren, felicità.

0: Mama!
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 9 e 2 minuti.
2: Canzoni Napoletane. Notizie.
3: Seconda notte consecutiva di proteste e violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia che ha risposto con dure cariche. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti i problemi dell'ordine mondiale, che si tratti di Europa, Medio Oriente o Africa. Un falso. Philip Morris annuncia ricorso contro la multa da 7 milioni di euro comminata dall'antitrust, contestate le sue campagne che indurrebbero a ritenere erroneamente che i prodotti di tabacco senza combustione siano meno nocivi di altri. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiane all'Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira, 2 ore più tardi, la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia, primo match in Canada, a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Trump. E da Alessandro Cisiling, grazie dell'ascolto.
2: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Roberto Alagna, canta con me.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Franco Ricci, Santa Lucia.

0: Floriana. Carciofola.
1: Rosalì, te lo ricordi? Questo disco dovevamo farlo insieme. E tu che hai fatto? Mi hai lasciata. Ci hai lasciati. Ma se è vero come è vero che la musica non conosce frontiere, sono certa che essa salirà nel cielo azzurro per giungere fino al tuo cuore.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
1: Luigi Mastracci, Angela Nicoli, U solo mia.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Mara del Rio. Canzoncella pettegola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Carluccio. Scisci, Piazza dei Martiri.

vita già passa, mi sa tanta cagata, mi ha ricerco come già fa. Io so l'antica, io non mi vico, mi sa che stare scema m'fu. Che bella flema, chi mangia gomma, chi fa salute, niente più. All'otta sera, ma passo scuro,

0: Sì.
1: Maghia fa con su sì.
2: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
3: Nicola Arigliano, il Spingle Francese.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Sergio Bruni, Coran Grata.

0: Cria Rosa, Frasca Nova.
1: Ma si m'ha appiccicata, è sì signora. E ma perché mi fai un musso amare? Che? Perché io ti chiamo infama e traditore. Io così sto, mi piace parlare chiaro. Io sono

e fatto chiacchiarù, mi spasso fino a quando mi conviene. Sei serio tu, ti amo, tu sei guaglione, non ne saputo approfittare bene, perciò per te c'è buona colombrina. Ne per sapere tu a chi buon guida, io sono figlio d'angolo con le stelle da scarda, tu stai ristretta malissimo con me, una potrua.

sei chiuso. E mo cagniamo a frasche. Io vengo pronto, innamorata frisca. Ven a parla con mamma, o giorni pasca. E cadu volte spazi, te capisco, aglio. Filo ritta, casino tu a

0: Canzoni napoletane, un viaggio nel passato sempre presente.
1: Nilla Pizzi, Anna McCora.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 10. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Dramma familiare a Milano. Un uomo di 47 anni ha cosparso il padre 73enne di liquido infiammabile e gli ha dato fuoco lasciandolo morire tra le fiamme. I carabinieri sono intervenuti nell'appartamento per cercare di contenere il rogo. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana, e Teheran ha risposto con attacchi missilistici verso basi americane in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche 2 navi statunitensi. Il Pentagono smentisce e fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. E Israele fa sapere il Pentagono non ha partecipato agli ultimi attacchi sull'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie, altri 11 morti nelle ultime ore. È terminato con una sconfitta in 5, tiratissimi in 7, l'esordio in Nations League dell'Italia Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada, stasera sfida alla Germania. E da Alessandro ci si ringrazia dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
4: Maria Paris. Com facet mammata.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giuseppe Milano e Ted Levi, Barcona solitaria.

0: l'amore si è scemato, si è scemato il mondo.
1: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppa e Natale Romeo. A chiù bella!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nuova compagnia canto popolare. Lo Guarracina.

questo marito che l'ha adoronata, ma parotella tanto che è geluso, però non te ne sangue in te vena, e sì che è lunga come

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 11. In punto. Canzoni Napoletane. Accordi che toccano il cuore.
1: Roberto Altamura. Umari Margellina.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Fatima Robbins. Una voce, una chitarra e o poche luna.

0: Teddy Reno, mala femmana.
1: Bella figura hai fatto.
2: Si avesse fatta nata quella che ha fatta a me, stomma t'avesse acciso e vuoi.

0: oneste come a me.
1: Chi è quel giovanotto? Lo conosci?
2: Tu no.
0: In amala fe.
2: Non l'ho mai visto.
0: Chi su e chi è fatto chi ha? Lacrime infamità. Femmina, si tu peggio una vipera, men tu

però sta faccia d'angelo te serve per ingannare femmina. Tu sia più bella femmina.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Pasquale Abete, Fronni Limona.

Ferrata cavata, senza nave piato, tu femmina capotica, si sciupa e non t'arrenna, ma che può, ma che pretenna, capace non può. Oh, my God, in the

0: Canzoni napoletane. La grande canzone napoletana.
1: Anna Marinella. Pascala da partì.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo. Mi sono briagate sola.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni. A canzone la felicità.

Un'ena con vecchia inubriata, un canterino molto ancia, e nietta lotta quando sei sposata, a chi lontana te sospira e piange, ti stai lontano tu dal luogo tuoi, fino a pensiera vanna si abbassia, notte e giorno di

la mia è pavietta, se guarda notte pure d'indostura, vai dove non chiede coi compagni, vai a filo nascosto.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Enzo Romagnoli, Russulilla.

sette rambo, sette lume, sta finestra in giro sta. Guappa mia, camore e campo, tiene a panne e consuma. Dalle scinne, scinne.

sette tore, sette spie, ogni rambo, ognuno sta. Guappa mia, gatio d'errore, guanna sfondo, botti via. E catarro è un segnale, lo stornuda a coppe, sì, lo stornuda a tutto, e ciao.

sette porte, sette cane, carcerate nella stanza. Ma a me giù fa morto, chi l'è guappa e bene male. Quando è a sera in due giardini, scioglie cane, terre e porte, crac, crac.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 12. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mentre in furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
5: Maria Paris e Desideria.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana.
1: Maria del Monte, non mi posso ribassà.

Mario Pasquariello, coro forastiero.

in America. Oggi io conosci più povero cuore. Oggi è un burattiere innamorato della città. Oscillente, pochettiere, signori,

bruciando tutta sola. Monsieur, chi sta a sillaga? Monsieur, chi sta a sillaga? O curastiera zitta di parola. Ti ricordo che lì strada, tu faccia trasunna, quando coppia innamorata, fino a tardi.

0: giovanotto Napoli, a tutto lo splendore, a tutto lo splendore. Tagliando a polamara, tagliando a polamara, a dosso fece cora, chi sto cora.
1: Signori, che ne recita? Le bellezze sta città.
0: Oh, eccellenza, voglio ogni signori.

no, non è vita. Senza l'amore, e come si fa? Non si può stare. Ognuna da te una calamita. Sta calamita è una necessità.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di giovedì l'ingresso di correnti atlantiche più fresche porterà della variabilità sul versante adriatico, dove avremo maggiori annuvolamenti, delle acquazioni dei temporali sparsi nel corso della giornata. I fenomeni potranno interessare anche le aree appenniniche interne, mentre sarà più asciutto sul versante tirrenico, migliora invece al nord, con il ritorno a condizioni più soleggiate, però con un calo delle temperature, valori che non supereranno i 27-28 gradi su tutta l'Italia. Avremo anche l'ingresso di venti da nord a tratti moderati tesi sul versante adriatico, dunque mare adriatico che risulterà mosso o molto mosso. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Clara Stella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Michael Collins,

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella. Male pensiera.

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Alfredo Bascetta, O Squarcione.
2: Mi credita, mi sono scucciata, era meglio quando ero barbiere.

0: Ambaşka, what time?
1: 3:75.
0: Thank you.
1: Kare, orologi, tu non noti?
0: Niente.
1: Oggi mi viene a parte la casa amica del Ronghi 75.
0: All'anno me la parla.
1: Ecco, poi, io così sono fatto, io, a roba mia, tengo a chi non lo può. E mo per me sembrano tempo a leggere sta lettera. Signor Mister Pasquale Boatto, numero le fifth avenuta New York Street. Carissimo Don Pasquale, con molto piacere vi posso sapere che io sto bene con tutta la mia famiglia. Allo stesso spero, signori di voi e di vostra moglie. Ora mi dovete fare il favore di mandarmi 8 milioni. E 8 me ne mannaste per fanno sirici. Quella ha fatto impressione sirici. State senza pensiero, che appena mi danno la job un'altra volta ve la mando dietro. Grazie anticipate, vi saluto vostro affezionatissimo amico Guglielmo Siconte, detto il Kaiser.
0: Allora me la palma.
1: Quello non ci credo. Non

0: Canzoni napoletane, perché Napoli è una canzona.
1: Achille Togliani. O mare emergellino.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mentre in furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
4: Maria Paris, Mandulinate Napoli.

Ne guarda un po', ma questa è un'indecenza. Una scorza di melone nel cortile. Mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale.

0: moschetta.
1: Signor, spilatavella con il dito, che mio marito è andato alla torretta.
2: Come?
3: Un cane va spurcato fuori la porta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Consiglia Licciardi. Maggio.

Coppia Voccia e Natiel Shi. A Zitem Cutignos.

hold it out front, Sonny!

0: Canzoni napoletane, sì como zucchero.
1: Roberto Murolo e Carlo Faiello. Na musica.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Giacomo Rondinella, accarezzame.

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Miranda Martino e Spingle francese.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Gaston Micheletti, Como Zucchero.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 14. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Mentre in furia ancora il fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, gli ambasciatori di Francia, Gran Bretagna e Germania sono giunti al Ministero degli Esteri a Mosca per colloqui. La visita da loro richiesta era stata annunciata dallo stesso ministro Lavrov. Ad auspicare l'apertura di un canale di dialogo stamani anche la Premier Meloni, riferendo la Camera a una settimana dal prossimo Consiglio europeo.
3: In qualsiasi scenario di pace serio tra Ucraina e Russia, diverse condizioni dipendono dall'Europa. Riguardano l'Europa, impattano sull'Europa ed è l'Europa a doverle negoziare. Intendo che la nostra fermezza nei confronti della Russia non deve trasformarsi in cecità diplomatica o autoesclusione.
2: Chiama i carabinieri nel pieno di un'accesa lite col fratello accusato di presunte molestie alla propria moglie, ma al loro arrivo estrae un coltello e lo ferisce a un polmone. È successo a Moglia, nel Mantovano, il trentenne arrestato per tentato omicidio. Basket finale scudetto alle 20 al Forum gara 1 della serie tra Olimpia Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
0: Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
4: Maria Paris, coro bersagliere.

Gabriele Vanorio, A Tazza e Caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Roberto Murolo, Malafemmana.

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Lina Resal. Agio Lucia.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Franco Ricci e Rubino Profeta. Un dup.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 15 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati i negoziati. Stati Uniti e Iran proseguono nonostante il fuoco incrociato, lo riferisce la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud della Repubblica Islamica. In risposta a Teheran ha colpito le basi americane in Bahrain, Kuwait, Giordania, ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. Nonostante la forza dell'impatto, il vicepresidente AD di Mediaset ha riportato solo ferite lievi. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità. Così Papa Leone XIV dal porto di Arghineguín alle Canarie, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Spagna. Il pontefice ha gettato in mare una corona di fiori in memoria dei migranti morti nel Mediterraneo. Stasera al via il mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni: Messico, Canada, Stati Uniti. Alle 19:30 allo stadio Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura, alle 21 il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Irene Fargo, ad Artolini Napoli.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Costa, oi lì oi là.
2: Carmè, quando dove, che

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Gino Campese, la Luisella ti ritomba.

E da portaia, a docce stanno e meglio ristorante, a dose magna mentre ora canta. Io da portaia, entusiasmato a tutta sta parata, ordinaia, nucefalo, arroz.

0: de la gente que va a dir, que va.
1: Ehi!
0: Io te sposoia, o vicinate a folla de parienta, facevano un sacco di complimenti. Io te sposoia. All'improvviso, tra invito e battemare, arrivava

0: Canzoni napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
1: Minimo Ensemble. Autunno.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, tu sei una cosa grande per me.
2: Giacomo Rondinella, Reginella.

0: sotto all'occhio di stella sto cuore che balla volesse ballare.
1: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
2: Gianni Quintiliani, A prima innamorata.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Isabella Alfano. Bambanelli Coppi Quartiera.

0: Chiamma Franco, sa, chiamma Guaglio. Passammo, ci redimmo, si lo potimmo fa. Noi mangia che non uscimmo, chiamma Franco, sa. Noi mangia che non uscimmo, chiamma Franco, sa. Voilà!
1: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
2: Adriana Martino. Dimmane, chissà.

0: Festa e canzoni napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 16 e 3 minuti.
1: Canzoni napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%. Quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso. È accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Maria Paris, canzona appassionata.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gigi Pisano e Gaetano Lama. Fresca fresca.
2: Oh, sentite sto calore, mamma belli sto squagliando. Non capisco come fanno certi gente a camminare. Io per me passa giornata rindo all'acqua e margellini.

0: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
1: Rosalia Maggio, Bambinella.
2: So Bambinella.

malo gran signora, un malo gran signora. Cambai dandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Tu curassire, la murata da città, o sull'ente, o cucire. Signori!

canta sulla tua. Pussiù, chi te putimaga? Pussiù, chi te putimaga? Ma un burattiera zitta a sti parola. Ti ricorda che l'istrada con facetta la sul là, quando a coppia innamorata, fino a

0: i miei ogori sulle brattiere.
1: Roberto Murolo e Enzo Gragnaniello. Strada Anfusa.
2: Ma dice non so affatto.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
2: Ria Rosa, non mi seccare.
3: Quando l'amore è morto bisogna sopperrarlo, perciò mio caro Carlo non ne parliamo più. Ho visto i miei ritratti che hai mandato a me, erano 24, me ne è venuto 3 e

consiglio buono, non hai voluto usarlo. Diceva va a cagarlo, fatti l'acqua mandare, cercati un impiegozzo, se no che puoi scusare. E tu che stardo e ciuccio, non c'è voluto andare. E adesso hai tenuto quel mazzo di violetto, che me lo hai a pietra e che torrente. Quando mi desti il bacio al cinema, stupido, stupido, non sei per niente st'altro, il mio cuore lo tiene un altro e quel mazzetto lo tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non tu vuoi sparare, e allora sai che a fare.

0: tuo cognome Pesce mi ha sempre impressionato. Oh, io non t'avrei sposato, tricaprità. Io ho casato aprile, che bella novità, nelle nozze Pesce aprile, fatta una partella. E i miei capelli ricci, che un giorno ti donai, se tu lo vuoi sapere, io li tagliai, a quello cagnolini e detto a te. Stupido, stupido, non sai per niente altro. I capelli li tieni un altro e quei peli li tieni te. Stupido, stupido, sparati, sparati, ah non devo sparare. E allora sai chi ha fa? C'è spopata sanità. Stupido, stupido, non sai per niente altro. Io fra un mese mi sposa un altro e tu resti come un pretin. Stupido, stupido, sparati, sparati, si non devo sparare, non c'è sta niente a fa. Sulla mare di Aita.
1: Giacomo Rondinella. Mi sono ubriacate sola.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Sergio Bruni, Cannetella.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Rocco Allegrezza, Ruggero, i mal ricordi Napoli.
2: E mi ricordo Napoli mattina, quando schiarava giorno poco a

vive sentimento. Una coppia innamorata, una certa ora, sapeva a Margellina appuntamento. Chi lo vesuvia visto da lontano, o marga spattiva chiaro chiaro, mentre descogliere

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Egisto Sarnelli. Non so, Giolus.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, anche stasera colpiremo duramente l'Iran. Così Trump sul suo social Truth. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran che in rappresaglia ha preso di mira il Bahrain, Kuwait, Giordania. Teheran ha inoltre annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto. Si tratta della prima stretta monetaria dal settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%. Quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, la decisione della Corte d'Assise di Lucca nel processo a carico dell'imprenditrice che nel settembre 2024 uccise a Viareggio investendo con la sua auto il ladro che le aveva rubato la borsa. La donna sconterà la pena ai domiciliari. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso. È accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese. L'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo invadendo la carreggiata. Nonostante il forte impatto, la Didi Mediaset ha riportato solo ferite lievi. È tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Adriana Martino. Carciofola.

0: Canzoni napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Carlo Missaglia. Com'è bella stagione!

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Nunzio Gallo e Ceragioli. Na voce, na chitarra e o pochi luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Anna Merolla. Addio mia bella Napoli.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Giacomo Rondinella. Tuppo tuppo Mariscià.

Mon va diga Marisham, mon va gonda Marisham. Nessun homme a stu paese, da Carmela si è salvata, ogni dune ha fatturata, un uvasa che se dà, yam yam, Marisham. Per capricce no p'amore, un uvasa è fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e una legge non c'è sta.

Buone cungette, mine che pascala, Vicenza e Cile, sorre tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parla, chi parla.

0: Pure voi vai da cura. Buonanotte maresciam. Pure voi vai da cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: Sergio Bruni. Sarra chissà.

la voglia indovina tutto pensiero che stanno in capacchè. E non un parente gran signore ha nato poca mora e tu sarrai in un re. Avanti, noi chiudere, non fa ridere che

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giuseppe Godono, O surdate innamorate.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Via libera dell'aula della Camera la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni della Premier Meloni in vista del Consiglio europeo. Nel pomeriggio la replica in Senato, Europa, Ucraina, Medio Oriente tra i temi toccati, dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento come propaganda. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa alle Canarie, i migranti non sono numeri né fascicoli, minchino alla vostra dignità, scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa. Basket inizia stasera la serie al meglio delle 5 partite che mette in palio il titolo di campione d'Italia con una sfida inedita a livello di finale scudetto. Al Forum l'Olimpia Milano ospita Venezia, palla 2 alle 20. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
4: Mario Lanza torna a Surriente.

già fatto una pigna, ma con gusto e piacere. Ci stasera mi ingigno, ma aspetto l'onore che ballo con me. Ma prendo con tutta, con casone a campana, con il orgia catena, ma tu Luciano mi fa con.

0: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
1: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Compagnia d'opera italiana. Com facetta mammata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
2: Sergio Bruni, A Sunnambula.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Enrico Sivieri e Beniamino Gigli. Marie. Ah, Marie.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Concetta Barra, canzone della zingara.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 19 e 2 minuti.
1: Marcella Altieri, O Conte e Maria Rosa.

mi strinsi ancora un po', le rise e poi guardandomi le gambe a cavalciò. Io sospirai vedendola, tanto una gamba fora, come sospirai Cesare, qui coscerà signore. E allora dissi io, è di Napoli? No, mi son di Milan. Fai bagni qua certissimo, no, mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso,

abbracciò vicino a porta, tuccat, sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora, un cameriere in smoking,

E allora io senza aggiungere mangnui e noa, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e chietta trova meglio che m'aspettava ancora. E allora

0: Canzoni napoletane. La tradizione partenopea con i suoi capolavori musicali.
1: Roberto Murolo. Anam e cor.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Giacomo Rondinella, silenzio cantatore.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Sergio Bruni, Catarì.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giuseppe Laurentis, Sette soldi Pusciu Bue.
2: A compagnia stand'erra e si pulita via già, facite pure la guerra, ma se te torta mi papà. E fa che se fa non fa tarda, prima la mi c'è senza torta, non fa niente che a cui è tarda, vita come ci fanno sta. Che te cacce che tu parlaggia, cannarita che te legge, ti parlamo facimma pece, e 10 soldi ci

e gli mettono tante chiuse vanno da un mandà. Mi è stata bella roba, fatta bella poi qui tu qua, e gli trovano la gioca a posto della santa pigna. E perché se poi non fa tarda, prima ramice sette sorte, non fa niente che con mia starda, mi è da mone che fa sta. Se ne caccia che tu t'arraggia, anna rinda che te legge, si passa a facimma peggia, e dieci sorte ci fanno papà.

0: Vera Nandi, campagnola vesuviana.
1: Io vengo più la gamba tutta fitta, l'amore tutto quanto mi cercate, non serve che fra voi va appiccicata, se non decidi stessa che già fa. Siete tutto quanto belle, tutto quanto mi piacete, ma

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Bentrovati, Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco continuo anche in Libano, decine i raid di Israele contro obiettivi di Hezbollah. In Parlamento le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo, dall'Ucraina al Medio Oriente, tanti temi affrontati, duro botta e risposta con le opposizioni anche sulla pressione fiscale. Sentiamo la Premier e la segretaria Dem Schlein.
3: Come si fa a dire che questo governo ha alzato le tasse? Infatti non le ha alzate. E la pressione fiscale aumenta, ad esempio, se c'è più gente che paga le tasse perché invece di stare a casa a prendere il reddito di cittadinanza lavora.
4: Non saremo noi e non vogliamo noi aumentare le tasse sul lavoro e sull'impresa. L'avete fatto voi questo, portando la pressione fiscale al record degli ultimi 12 anni oltre il 43%.
2: Il mondiale di calcio extra large scatta stasera con Messico-Sudafrica dalle 21 all'Azteca di Città del Messico. La partita sarà preceduta nello stesso stadio dalla prima di tre cerimonie d'apertura, una per ogni nazione ospitante. Una buona serata da Alessio Galea.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
5: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
6: Frankie Lanez, Cora Analfabeta.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Rosa Ponselle, Carmè Carmè.

0: Roberto Murolo. Na voce, na chitarra e ho poche luna.
1: Na voce, na chitarra e ho poche luna.

proprio poche lune, che ci va più per fare una serenata, per sospirare d'amore chiano chiano, parola dolce per un'innamorata. Te voglio bene, tanto tanto bene, lontana te non posso più campare, una voce, una chitarra o poche lune.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Sergio Bruni, Sorriendere innamorata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Un po' di variabilità nelle prossime ore da mettere in conto nelle zone interne dell'Italia centrale e sul versante adriatico, medio e basso adriatico. In queste zone si farà vedere qualche nuvola, sarà possibile anche qualche acquazzone e forse anche qualche temporale, però fenomeni di passaggio alternati comunque anche a delle belle schiarite. Nel resto d'Italia il sole non manca e con temperature che stanno diminuendo, a iniziare dalle regioni settentrionali. Domani bella giornata di sole con un po' di vento da nord, temperature piacevoli in tutta Italia, nel weekend estate, però con temperature che tornano piano piano a salire. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Federico Aschieri torna a Surriente.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto De Simone, Tarantella, o mamma camoena.

0: Canzoni napoletane. Le grandi canzoni che hanno fatto la storia.
1: Gian Maria Guarino. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 21 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. A voce rocore Napoli.
2: Consiglia Licciardi. O mare emerge lì.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Mara del Rio, sarà, chissà.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Roberto Murolo, La donna al volante.

e queste eccentriche, queste sport nuovo secolo, non appena vanno correre, esce guardio cubi secolo. E ogni di percorso pubblico, ogni tante nascenette, signori, date buon numero, voi cacciate ma libretta, ma io c'ho una ruota sgonfia e non posso camminare, favorita l'indovina.

Leggono come che si bavoleggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa. Oh, a me piace averla aperta e a me piace averla chiusa. Giorni fa una signora

0: Canzoni napoletane. Le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Giacomo Rondinella. Passione.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuni Russo, Mare Chiara.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Gloriana, preferisco il Novecento.

0: Canzoni napoletane. Ogni volta m'annamore te.
1: Massimo Ranieri, con la senza mamma.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Nuova compagnia canto popolare.
2: Arumb
1: Descugniz.
3: Bestia Arumb Descugniz.
4: Casa palla tutta vivi.
3: Nuova dama.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane.
2: Enzo De Muro Lomanto. Serenata napoletana.

0: voglio.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Consiglia Licciardi. Mergellina Blu.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana.
1: Aurelio Fierro. Come facetta mamma?

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Sergio Bruni, Vuk e Granata.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Peppino Di Capri, aprile a Napoli.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ula de Palma, Nuquart e Luna.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Gloria Christian, Cerasella.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Enzo Del Forno. Mandolini Santa Lucia.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nuova compagnia canto popolare. Cici Renella.

c'era una lata di manugalla, tutta la data ci va a cavallo. Ci c'era una lata di manugalla, tutta la data ci va a cavallo. E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel? E se ci chiede posa della sala, chi c'è l'ugala del Cicerenel?

love is in it, my dude. That's just gonna not let my girl leave me, but you'll be loving it, my dude. L'avembarà di mangia veronale, chi sei gallone di cicerenale. L'avembarà di mangia veronale, chi sei gallina di cicerenale. Cicerenale a voi, si fuori bella. Cicerenale a voi, si fuori bella. Cicerenale teniamo una botta, mettiamo una coppa da cibo da sotto. Cicerenale teniamo una botta, mettiamo una coppa da cibo da Non ti nevo tu mangi cannale, chissà la botte di cicerenale. Ma non ti nevo tu mangi cannale, chissà la botte di cicerenale. Cicerenale a voi, si fuori bella. Cicerenale a voi, si fuori bella. E cicerenale tenevano un culo che pareva un gomodatore. E cicerenale tenevano un culo che pareva un gomodatore.

savala gore musla volanda kechi chirna la tebe bala ba kike savala gore musla volanda Ma non vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca dei cicerarelli. Ma non vedevo gli ossi di palla, chissà la vacca dei cicerarelli. Cicerarelli, si può rifare l'acqua. Si può rifare l'acqua.

0: Ci sono bella me, si può di bella. Ci sono bella me, si può di bella.
1: Giulietta Sacco, a gelosia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'11 giugno. Sono le ore 23. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
2: Gabriele Vanorio. Santa Lucia lontana.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, Nemica.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio appassionante.
1: Giacomo Rondinella. Ataz e caffè.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Domenico Modugno. Tu sei una cosa grande.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Roberto Ciaramella, La donna al volante.
2: L'automobile è un veicolo, tanto passe c'è pericolo. Chi da chi ha fin da un vicolo, mi stamazza l'un pericolo. E se a prima solo l'uomo o potevano portare, ma che aiuta mani e femmina, e per nude cammina. Così ogni mattina, che sa folle a strada stretta, a signori e a signorine mette in mostra la macchinetta. E se qualche giovanotto, San Papino per guarda, quando l'hanno messo sotto, non si arriva più a salvare. Ma a scansare il precipizio, l'assessore con giudizio, per il libero esercizio, mette il guardio di servizio. Così tutte queste eccentriche, questo sport nuovo secolo, non appena vanno a correre, gli escio guardie con bisecola. E ogni tipo il corso pubblico, ogni tanto è una scenetta. Signori, date buon numero, voi cacciate male in prezzo, ma io ho una ruota gonfia e non posso camminare. E favorite l'indovicola e mattina va a pompa. E che volete vrella? Quando la signorina va l'indovicola e si mette a pompa, si fa la folla così. E già perché è una cosa nuova avere la femmina che pompa. Da che mondo è mondo, ha pompato sempre l'uomo. Chi che ci ha fatto fare il progresso e la civiltà? La donna che guida l'automobile. Se pensate voi, la donna al volante. E quando si uniscono 4 o 5 signorine all'ora e incominciano a parlare di automobile, avete che sentì? Oh, la mia è più bella della tua. Ti sbagli, la mia è nuova, la tua è di seconda mano. Un'altra dice, chi prova la mia ci ritorna. L'altra risponde, va là, la tua puzza. Come la mia puzza? Già, perché c'è una perdita di benzina. Una volta mi è capitato di sentire una che domandava ad un'amica, dimmi una cosa, tu la tieni aperta o chiusa? E l'altra rispose, per parecchi anni l'ho avuta chiusa, ma mo la tengo aperta e me ne trovo contento. Ma che volete, però la donna al volante è via attiga, e quando vega la femmina con manubrio in mano mi consolo. Macchinette che passeggiano, macchinette che volteggiano, e le belle che careggiano, come che si pavoneggiano. Senti Clara, senti Alberta, la tua macchina non si usa, oh, a me piace averla aperta, e a me piace averla chiusa. Giorni fa, una signorina, con la chiribiri nuova, volle andar fino a Retina con gli amici a fare una prova. Ritornando verso notte, pianti, lacrime, sospiri, arrivai che rote rotte e ti scattagliai la chiribiri.

0: Canzoni napoletane. Ogni ora m'annamora.
1: Mariangela d'abbraccio. Si fosse una uccella, occhio che m'ho parlato.
2: Si fosse una uccella ogni mattina, vorrei cantare un coppa funesta tua. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi vorrei zumbare un coppa i capilli, piano piano come una carezza. Con sto beccuccia così picciarilla. Ma tu mangiasse vasa pizzichilla.
3: Si fosse un uganario, un ugardilla.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Ilona Tocodi, non mascetà.

Ui, chi m'aiuta se tu non vieni a m'aiutare? Ui, m'è venuta una smania ardente te vasà.

che s'accecare, l'hanno giuciata, non è più quella che era l'anno fa. Prima una rosa semplice, ma faceva felice,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. È mezzanotte e 4 minuti. Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Giuseppe Di Stefano. Vorria.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Nino Taranto. Donna Rosa.

una donna prosperosa, profumata, vaporosa, un bocciolo rosa te. Quando è ora di colazione a cucina donna rosa, da preparare certe cose delicate, curiose.

dovrebbe essere felice, te namo, vivi pace, te ne chillo fu mangiare. E disprezza queste cose, mentre io povero infelice troverei la mia pace al suo posto. Che ne dice, ma se andessero pasciare, ho una moglie che è un tesoro, quella donna, quella

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Tullio Pane. Desideri sul...

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio appassionante.
2: Renato Carosone. Tu vuoi fare l'americana?

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Tito Schipa. Dicite in cielo voi,

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Massimo Masiello. Amo Lignana.

0: sera, un punto mezzanotte. Son detta nasce una scampanellata, c'è metta mezza grana e se botta, ma se te faccio afflitte sconsulata.
1: Si bella infama assai, peggio una cana. Ma i mori, se non becamo legnare. E chiamo magari.
2: Famo contento, vi. I quando navighe po', non dico niente più.
0: Voglio un

0: Canzoni napoletane. Scarica l'app per il tuo smartphone.
1: Gilda Mignonette. Regine.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. È l'una e due minuti.
1: Giuseppe Di Stefano. O surdat namurata.

0: Ascolta canzoni napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Roberto Murolo, a Palumella.

0: canzoni napoletane. Sia passione la vita mia.
1: Tullio Pane. Serenata a Surrienta.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Fausto Cigliano. Che membarata fa.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
1: Renato Carosone. A Luciana.

0: tenéis.
1: Enzo De Muro Lomanto, Palumbi Notte.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB, streaming e adesso anche in TV.
1: Bruno Venturini. Qui fu Napoli.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Tito Schipa. Anamecora.

0: Canzoni napoletane, anima e cora.
1: Giuseppe Di Stefano. O mesere rosa,

0: Alberto Murolo, Lo Guarracina.
1: Lo Guarracina che lleva per mare, leva la voglia di senza orare. Se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarelle braciolate, con lo sciabò, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone di rezza di fune, scarpe e cazzette di pelle di tun, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile di voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio di purpa, se c'è fè, fibbie e spade, schiocco dorata di nero, de se c'è fella da chiata, due bella catanigna,

0: tarine da lo zsalat. Tutto posto ma staratilla va facendo lo sbafantile, girava da qua e da là, l'innamorata per si trova. La sardella lo percuna, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gli va cantando sta rietta. E l'arello Marellena e la figlia da Silena ha lasciato l'innamorata perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata per mannarla la masciata. La favosa visse visse che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette rossa rossa si facette, per lo squerno che si pigliaia sotto uno squerno che si impizzaia. Ma la vecchia della favosa subito disse: asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resta lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno. Ciò sentendo la sardella s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla allo sporco innamoratilla. Ma la patella che stava deposta la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola malanata, che avevi anche andata la letterata, prima antica innamorata, di carriera, di chi stiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poverillo, se lo pigliai farfarillo, e a ta casa s'armai a rasullo, se carracai con mano mullo, de scoppette e de spingarde, povera palla sto pescarde, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mettette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e come quappo ballarine ieve trovando lo guarracino. La disgrazia chi sto portai che miezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro con crovattina e poi lo dice a malandrina. Tu mi lieva l'innamorata e pigliatella sta mazziata, tu fate taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fa gozze connesse, scereva chiune, sicute nosse, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombore, parenti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come affera, a mali uno correva una striscia, di sto partito e di villa le bisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara cadente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e storione, merluzzo ruongo, le murene, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, gocce, tracene e tenga. Treglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, launa e rotunna, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, gran cetiello, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragoste, venere infine con le poste. Capituna, sauri anguilla, pisce grosse e piccerille, d'ogni cede nazione, tantillo tanto, più tanto e tanto uno, quanta botta, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a mali uno le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola se cuzzuna, non vi dico che bivo fuoco, se faceva per ogni luogo, te te te capistulata, ta ta ta la scuppettata, tu tu tu calipistuna, bu bu bu la li cannuna. Ma da cantà so già straquata, e ma manco molosciata, sicché datemi licenzia, graziosa e bella udienza, mfica sorchia una mezza de seia, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannaro, spacantando solo per mono.
1: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 12 giugno. Sono le ore 2 e 4 minuti. Canzoni Napoletane. Armonie senza tempo.
2: Pina Lamara e Alfredo Giannini. Palla corta.